Io sono io la tua favorita. Primi money. Ciao bambolina, sono tua favorita. Ho sentito cosa hai detto di my pretty money. Che mi vuoi? Ti piace solo stare con me. Ma tu capisci il nostro codice come è.